0: te e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Ritrovate gli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulle regioni meridionali, solo un po' più di variabilità sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera, calde d'afa intensi con temperature massime anche fino ai 36-37 gradi. Le minime saranno tropicali con caldo che si farà sentire anche di notte, venti deboli con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
3: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Vorrei volare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, sentiamoci vicini al cuore. Kiss Kiss Italia.

0: è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: ultime notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea su Ceuta in primo piano. Al termine della riunione in videoconferenza il commissario agli affari interni Brunner ha assicurato che la situazione è sotto controllo, che nessun migrante è stato trasferito nella Spagna continentale e che l'area Schengen non è stata interessata. Brunner ha poi aggiunto che l'Unione è pronta a offrire a Madrid assistenza anche finanziaria. 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti e che 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con i paesi terzi degli hub di rimpatrio, anche se la Spagna ha ribadito il suo no all'iniziativa. Sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia verso la Spagna c'è una valutazione che dobbiamo fare. È una misura che deve essere proporzionata e deve essere temporanea. Ci stiamo occupando della questione, ha detto il commissario dell'Unione Europea agli affari interni. Intanto il rafforzamento delle frontiere italiane attraverso un decreto che prevede l'assunzione di 500 agenti per il controllo dei confini è sul tavolo del Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi. Cambiamo argomento. Momenti di forte tensione a Sofia in Bulgaria, dove un gruppo di naziskin ha preso di mira un albergo che ospitava adolescenti ebrei italiani, alcuni dei quali appartenenti alla comunità ebraica di Roma. I giovani, accompagnati dai loro educatori, alloggiavano nella struttura quando alcune persone vestite di nero si sono radunate davanti all'ingresso, prima tentando di forzarlo e poi bloccandolo. Anche dopo l'intervento della polizia gli aggressori sarebbero tornati bloccando di nuovo gli accessi. La comunità ebraica di Roma condanna l'episodio e chiede alle autorità bulgare di individuare i responsabili. Un 15enne italiano è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile a Malta. A denunciarlo il padre del minore arrestato il 25 maggio scorso.

0: ritrovamento. Il caldo torrido continua ad investire l'Italia. Oggi e domani sono 25 le città da bollino rosso. Allerta gialla per il maltempo. Invece in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, a partire da venerdì arriverà un po' di aria fresca. Per lo sport, il nuoto, 3 medaglie in un'ora per l'Italia e gli europei in corsa a Parigi, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Si riparte alle 19.30 con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Cerchi la convenienza quotidiana?
9: Via, via.
8: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. C'è.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com. Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Ultime notizie. Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Punto stampa del commissario agli affari interni Brunner al termine del vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea su Ceuta, il quale fa sapere che è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'Unione, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare la capacità di previsione. Poi ha assicurato che la situazione è sotto controllo, che nessun migrante è stato trasferito nella Spagna continentale e che l'area Schengen non è stata interessata. Andiamo in Medio Oriente. L'Iran ha ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio da Hormuz sono con l'Oman e non con gli Stati Uniti, nonostante il presidente americano Donald Trump sostenga il contrario. E confermato che un'intesa è vicina sempre che Washington smetta di interferire. Veniamo in Italia. La premier Giorgia Meloni ha incontrato i due vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani prima della riunione del Consiglio dei Ministri, che potrebbe essere l'ultimo prima della pausa estiva. Sul tavolo un decreto legge con misure per la pubblica amministrazione, la protezione civile e la legge di delegazione europea. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato a maggioranza di non procedere con integrazione istruttoria sul caso delle chat di Del Mastro, ma di andare al voto direttamente in aula. Col voto della maggioranza di negare l'integrazione istruttoria diventa pertanto impossibile visionare il contenuto della documentazione inviata dalla Procura di Roma, che quindi rimarrà inaccessibile, ha spiegato il presidente della giunta per le autorizzazioni di Montecitorio, Davis Dori. A giugno, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio risultano in lieve calo, sia in valori sia in volume, frenate dall'andamento del settore alimentare. Lo rileva l'Istat. Su base tendenziale si registra invece una crescita del 3,1% in valore e dell'1,9% in volume. Il valore delle vendite è aumentato per tutte le forme distributive, in modo particolare per il commercio online. La cronaca ha recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia a circa 18 metri di profondità, ad un chilometro di distanza dal punto della scomparsa. La ministra ha ringraziato soccorritori e istituzioni. Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia. Oggi e domani sono 25 le città da bollino rosso su 27 monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una leggera diminuzione delle temperature è prevista da venerdì. Chiudiamo con lo sport. Nuoto: si arricchisce il medagliere azzurro agli europei in corso a Parigi. 3 medaglie in un'ora per l'Italia. Oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi. Bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Tra circa mezz'ora si riparte con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, buon martedì sera.
1: Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Kiss Italia, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in gran parte stabile al sud Italia, ad eccezione delle zone montuose dove sarà possibile qualche isolato debole fenomeno. E nella giornata di mercoledì l'anticiclone subtropicale darà ancora i suoi effetti. Inizialmente splenderà il sole sulle regioni e il clima sarà asciutto, ma nella seconda parte della giornata saranno poi possibili locali temporali di calore, ma di breve durata. Il caldo si farà sentire al sud, specie nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 38 gradi. Qualche grado in meno sulle zone costiere, ma comunque qui con tanta afa ed umidità. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

tutti eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Autoscala, guida il tuo futuro.
10: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.
3: Basta poco a fare impressione.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.